che cazzo te fica, che so bene, pra ci prende, ma svette che sei qua, lo sai, ravvivere, dai mi per fare tutto, tutto meno sopra, sa perché? Io vuoi andare a te nessa cidade, se vai deixar eu vir a novidade, pensa bem, mas pensa depressa.